0: vai sai tu, distorce accanto, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, kya ga rahi?
2: Apne pyar ko yaad kar raha hai aur keh raha hai ke
1: aise nahi. गा के सुनाओ ना।
2: गा के? अच्छा।